dessert. Pronto per tre feisan allo trompo, tan cui rei le gonzan, os per rei pare.